0: abbiano notate. Non è vero. Ah, non
1: non è vero.
0: Non ami la tua amante.
1: Ma perché?
0: Non mi sfuggi, canaia.